0: Un saluto alla radio comunitaria di Corugna, Quack FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
1: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Corugna.